Atileka vatsasatang jivato. Atileka vatsasatang jivato. Atireka vatsasatang jivato. Tikhayuko hotu aroko hotu. Tikhayuko hotu aroko hotu. Sukhito hotu paramentha maharaja saparama rajini. Siddhi kichang siddhi kamang siddhi lapo chayonichang. Paramentha maharaja varatsa paramarachiniya saha bhavatu sapatha.